non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sballa spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: Basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

position, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
3: Ciao, voi siete?
4: Le Redne.
3: E da dove venite?
4: Veniamo da Santo Stefano Magra.
5: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
6: Verici.
3: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
4: Tanta fama.
3: Qual è il vostro genere musicale?
5: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
3: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
5: Dovrebbe essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
7: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini, che veraci sono davvero molto messi male.
4: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
7: Quando si parla di soldi, ti sei sempre.
3: È il primo concerto che fate?
4: No, il secondo.
3: Raccontateci del primo.
8: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia. Praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
7: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
5: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non li riuscivamo a sentire.
3: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
5: Sì, speriamo di...
3: Molto bene. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vedi, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: di donne di
1: pum pum pum pum pum. Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Vittoria, Margherita e Matteo del Liceo Classico Dante Alighieri e oggi parleremo del linguaggio della mafia.
5: Sappiamo che gli uomini coinvolti nella criminalità organizzata dialogano molto spesso tramite espressioni, frasi, anche solo semplici parole che in realtà nascondono dei significati, però andiamo a vedere più in particolare quali sono. Uno molto banale che probabilmente molti già conosciamo è la frase uomini d'onore, l'espressione diciamo, con cui appunto tutte le persone che partecipano a queste organizzazioni di criminalità si definiscono. Quando un uomo d'onore porta qualcun altro da presentare alla criminalità organizzata, si utilizza l'espressione "è la stessa cosa" per indicare che questa persona vuole appunto entrare a far parte della mafia. Da notare come non è proprio presa in considerazione la possibilità che qualcuno si presenti da solo, perché per entrare deve esserci per forza qualcuno che già è all'interno della mafia a fare da garante. Un uomo d'onore, diciamo, del rango più basso all'interno della gerarchia mafiosa può essere definito, cioè è definito proprio un soldato, e ci sono dei raggruppamenti, diciamo, di questi soldati che appunto si trovano all'interno di una decina, che fa capo al capo decina appunto, e che a sua volta si trova in una famiglia mafiosa, e tre di queste famiglie formano un mandamento. Importante è notare come quando una famiglia va a operare un'attività sul territorio di un'altra famiglia, deve pagare a essa una tassa di estorsione che permette a questa famiglia di mettersi a posto, appunto espressione che viene utilizzata per indicare che la tassa è stata pagata. Un altro tipo di pagamento è quello del pizzo, anche questo un termine comune che molti probabilmente già conosciamo, e è appunto una tassa che viene, diciamo, applicata su delle proprietà private, e viene detto, diciamo, ai loro proprietari che pagando questa tassa gli verrà offerta protezione da delle intimidazioni che poi in realtà sono proprio gli stessi mafiosi, gli stessi uomini d'onore a mettere in atto. Importante anche andare a notare come quando si vuole parlare dell'uccisione di qualcuno, si vuole commissionare, diciamo, un omicidio, non si parla mai di uccidere qualcuno, ma di fare qualcuno.
6: Le espressioni gergali utilizzate dai mafiosi possono anche avere lo scopo di comunicare segretamente tra di loro. Solitamente si realizzano in maniera dinamica, ossia è molto raro che ad esse si attribuiscano già dei significati. Piuttosto è come se i mafiosi fossero una conoscenza di regole generali per la loro produzione, che ne consentono l'intesa senza essere scoperti. Un esempio di questo tipo di espressioni è ben mostrato da Francesco Onorato, un collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato che ad un processo, mediante un linguaggio cifrato costruito su misura per l'occasione, Totò Riina gli ordinò di uccidere due uomini, l'ex questore Arnaldo La Barbera e Salvatore Cancemi. Non fece nomi, disse semplicemente "il latte", perché Barbera appunto era la marca di un latte, e successivamente disse "pensate all'ottico, perché a Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali".
4: Un'altra caratteristica importante del linguaggio mafioso è sicuramente l'obliquità semantica, ovvero una tendenza ad utilizzare dei termini che non sono diretti, ma che possano fare intravedere i loro significati, senza appunto mostrarli chiaramente. Questa caratteristica ha sicuramente il vantaggio di poter aggirare l'obbligo di dire la verità, pronunciando delle parole che semanticamente sono indefinite e che quindi possono essere smentite. Ad esempio, come dice proprio Tommaso Buscetta, essendo lui uno dei boss, invece di sprecarsi in parole e fatica, quando aveva bisogno di qualcosa, a lui bastava dire: mi farebbe piacere se questa cosa si verificasse. E magicamente si verificava, chiaramente, senza appunto dare l'ordine, semplicemente dicendo che gli sarebbe piaciuto. E bisogna anche ribadire sicuramente che questo aspetto riguardante la tendenza ad utilizzare una terminologia che è trasparente non deve essere sicuramente confuso con un atteggiamento di disinteresse per le parole. Al contrario, l'attenzione per la scelta di ciò che si deve dire e soprattutto del modo in cui si deve dire è altissima. Infatti, proprio come dice Falcone, il modo è sicuramente importante, perché diceva che l'appellativo signore veniva proprio utilizzato da un mafioso per indicare un interlocutore che non ha nessun diritto o nessun titolo, insomma, e altrimenti verrebbe chiamato zio o don. E allo stesso modo ricorda come il collaboratore di giustizia a contorno, per disprezzo verso Michele Greco al maxi processo, lo chiama il signor Michele Greco.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
1: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore, Yannick Sinner degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata

0: E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens. Out, a sorpresa, anche Sabalenka fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto, a più tardi.

muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano guardano nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Allora, buonasera a tutti, io sono Lolly.
3: E io sono Marco.
2: E questa sera siamo in compagnia di Max Gazzè, che si esibirà all'Andersen Festival di Sesti Levante con un nuovo progetto chiamato Overture. Beh, iniziamo subito a dire le novità che ci saranno questa sera.
4: Beh, intanto non sono qui da solo, sono con due musicisti straordinari che sono Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Oggi è un overture, nel senso che ci caliamo in questo palcoscenico cercando anche di capire che cosa può accadere suonando insieme. Quindi, al di là delle cose che abbiamo preparato sotto forma di canovaccio, questa sera sarà un'interazione attraverso un linguaggio musicale che servirà a capire in che modo proseguire questa overture, in che modo dare un senso a questa collaborazione con dei musicisti, appunto, che sono in grado di interagire su un palco e dialogare con i propri strumenti.
3: Ecco, al giorno d'oggi quanto è importante la musica e il linguaggio musicale?
4: Sono importanti quanto quello verbale. La musica è una forma, è un linguaggio che come il linguaggio verbale serve a, in qualche modo, a dare dei significati, la musica ne propone altri. Veicola delle condizioni, degli stati emotivi, delle qualche cosa che non puoi neanche descrivere sotto forma di pensiero, per fortuna, ma le puoi carpire e indagare con il sentimento. Quindi la musica è uno strumento, è un archetipo che veicola condizioni emotive attraverso il proprio essere musica, attraverso un simbolo che è la nota, che è la musica in sé, è un linguaggio tanto reale quanto quello verbale.
2: E da tempo ormai anche in televisione sono entrati questi talent show. E secondo te hanno influenzato in modo positivo la musica oppure l'hanno, diciamo, mercificata di più?
4: Ma io non lo so, hanno influenzato la musica? Credo di sì, ma ogni cosa esiste e cambia. Questo cambiamento, se lo si accetta, non è un fattore di contrasto. Se lo si contrasta diventa una forma di sofferenza, per cui se il talent show serve a promuovere, a proporre nuovi talenti, ben venga. Se serve solamente a far sì che gli artisti vengano buttati, bruciati, come macerati in questo vortice, questo è deleterio, per cui bisognerà... Io credo che sia importante per ogni artista costruire un percorso fatto di progetti, di progettualizzazione, e chi già fa musica, chi è incaricato, chi opera nel settore della musica deve avere la responsabilità di coltivare dei progetti che non vengono semplicemente buttati al macero all'interno di un contenitore. Il contenitore non è una brutta idea in sé, ma è il modo in cui vengono trattate certe cose che forse sono un po' eccessive. O non ci si rende conto di quanto un artista può soffrire del fatto che viene proposto come fosse la cosa più bella dell'universo e l'anno dopo viene sostituito con qualcos'altro. Questo è deleterio e non fa bene alla musica questo.
3: Ecco, i tuoi testi presentano, possiamo dire, uno stile ricercato. Quanto sono importanti per te le parole nella musica?
4: Allora, le parole, quando sono architettate bene, hanno già una loro musicalità, possono combinarsi con il linguaggio della musica. È così che nasce una forma di linguaggio che è quello della canzone. Quindi se prendiamo una poesia di Mallarmé, la leggi e tu dici questa poesia è già musica perché ha una sua ritmica, una sua assonanza, una sua metrica, una sua musicalità. La musica non ha bisogno di testo per essere ascoltata, tornando al discorso del linguaggio e dell'archetipo. Quando associ le due cose crea un significato diverso che può essere combinato, a volte in maniera propositiva, a volte in maniera distruttiva.
3: E accresce la musica questo accostamento?
4: Può farlo, può non farlo, ma è uguale. L'importante è che faccia qualche cosa.
3: Grazie mille, allora, Max Gazzè.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.

0: È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma, i soliti problemi, qui non si capisce mai niente.
1: Stay with us.
2: Ma che dici? Ma se mai restate con noi, che siamo made in Italy.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, ma

come che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Samuele, Tony, Andrea, Nora, Bianca, Nicole e Michelle dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Scuola Media di Stromboli, e oggi vi parleremo di come musica, serie TV e videogiochi fomentano atteggiamenti mafiosi. Partiamo dal videogioco Mortal Kombat 1. In un torneo di arti marziali che si svolge ogni 100 anni, chiamato appunto Mortal Kombat, i campioni del Regno della Terra si preparano a sfidare i temibili avversari del Regno Esterno in un torneo cruciale. Questo videogioco è un picchiaduro che in alcune parti mostra episodi di stampo mafioso come quello che ci andiamo ad ascoltare.
5: Ho avuto da fare, Smoke.
6: Il Lin Kuei, vale a dire?
7: Non lo so, ma questa faccenda mi puzza.
6: Cosa facciamo? Sta pronto.
8: Madama Bo, è una scelta semplice. Pagare per la protezione oppure mettere a rischio questo bel localino.
5: Non avrete un soldo da me.
8: Questo, Madama Bo, è un vero peccato.
4: Sembra di assistere alla ritorsione tipicamente mafiosa di richiesta del pizzo. È assurdo che tutto ciò avvenga in un gioco ludico.
9: Un altro esempio eclatante è Grand Theft Auto, con un aumento privato con la sigla GTA. È una serie di videogiochi action adventure open world sviluppati a partire dal 1997. Il giocatore controlla un fuorilegge e la sua stessa nella criminalità organizzata. L'espressione Grand Theft Auto infatti è diffusa negli Stati Uniti per indicare il furto aggravato dei veicoli. La serie è conta 8 capitoli principali e 4 spin-off, oltre alle espansioni e raccolte uscite negli anni. Una delle serie videogame più famose di tutti i tempi. Al 2023 risulta infatti aver venduto complessivamente oltre 410 milioni di copie in tutto il mondo, che la rende la quinta serie più venduta della storia, dopo Mario, Tetris, Pokémon e Call of Duty. È un gioco basato sulla violenza che può portare a emulare questi atteggiamenti.
4: Ma non è finita. Esiste addirittura un videogioco dal titolo Mafia. Nasce nel 2002 ed è sviluppato da Illusion Software per PlayStation e Xbox dal 2004, col titolo Mafia: The City of Lost Haven. Il protagonista è Thomas Angelo, il tassista della città Lost Haven, negli anni 30. Nel corso del gioco scalerà l'organizzazione mafiosa capeggiata da Don Salieri. Il gioco ricostruisce con realismo le auto e le armi anni 30, periodo in cui si sviluppa la trama. Inoltre sono tratteggiati numerosi personaggi pittoreschi, tra cui Paul e Sam, aiutanti di Tommy, il boss Morello e suo fratello Sergio, capi mafia rivali di Salieri. Nel 2010 è uscito il seguito Mafia 2 e nel 2016 il terzo capitolo Mafia 3, e nel 2020 il remake Mafia Definitive Edition. È assurdo che un gioco prenda il nome Mafia e che un'associazione criminale venga associata a un videogioco, sminuendo la sua gravità e serietà.
1: Ma passiamo ora ai brani musicali.
10: È lotta aperta alle baby
11: gang. È finito in carcere.
12: Sono le baby gang.
13: A capo della baby gang.
1: Abbiamo selezionato due esempi eclatanti per mostrarvi come anche la musica che ascoltiamo veicola spesso valori di antilegalità.
14: La baby gang. Baby gang.
15: Yo. Ero in cella chiuso da solo.
16: Questo brano si intitola La cella 2 di Baby Gang e parla di come la vita in carcere, ovviamente soffermandosi su atteggiamenti di spaccio, criminalità e ingiustizia. D'altronde il trapper è noto per fatti di cronaca che lo vedono coinvolto in attività losche. Ad aprile 2022 si è vantato sul suo profilo Instagram di aver realizzato le immagini di un suo video musicale in una cella di San Vittore durante la sua detenzione. A gennaio 2023 è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a 4 episodi, 3 in una zona di Milano. Nel maggio 2021 e l'ultimo a Vignate nel Milanese nel luglio 2021. Infine l'ultima condanna a novembre scorso insieme con Simba La Rue e altri 6 giovani della loro crew. Nessuno di loro è ancora in carcere.
17: C'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha bestagliato tutto, si è tagliato.
16: Dopo l'arresto, Baby Gang era stato destinato a una comunità terapeutica dai domiciliari, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A settembre, con l'ok dei giudici, è apparso per la prima volta sul palco al concerto di Lazza a Liporo di San Siro.
1: Come secondo esempio abbiamo scelto di parlare di lei, di Nema Ezza. La canzone è romantica e gioca in modo ironico sui sentimenti contrastanti che provano queste persone quando decidono di allontanarsi e tornare a stare insieme. Ma fa anche riferimenti alle loro vecchie abitudini. È evidente che l'autore parla di spaccio e galera come di attività quotidiane e quindi fa pensare che siano cose

0: La cosa più assurda è che parla di violenza e contrasto alla legalità come se fosse una cosa romantica.
1: Infine passiamo a serie TV e film. Abbiamo selezionati tre che secondo noi inducono atteggiamenti negativi in chi li guarda. Shameless è una serie Prime Video da poco disponibile anche su Netflix, che potrebbe innescare negli adolescenti comportamenti ostili e dannosi, tipo lo spaccio, l'assunzione di droghe e l'uso eccessivo di alcolici. La serie parla di una famiglia disastrata dove gli adulti sono poco presenti nella vita dei bambini. Anche Gomorra è una serie che può innescare comportamenti illeciti e pericolosi.

La serie trasmessa in prima visione su Sky Italia dal 2014 al 2021 narra le vicende dei clan camorristi di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano. Infine, Dead Man Down, Il sapore della vendetta, è un film che può innescare comportamenti aggressivi e pericolosi. Un ex operatore delle forze armate diventa il braccio destro di un capobanda di New York e vuole vendicare la morte della moglie e della figlia, uccisi da sicari ingaggiati dallo stesso capobanda. Beatrice, la sua vicina, un giorno vede dalla sua finestra l'uomo strangolare un membro della banda e la donna, scoprendo il suo segreto, lo ricatta, chiedendogli di uccidere un uomo che le aveva fatto fare un incidente. Questi tre film e serie TV sono molto belli, ma richiedono una certa consapevolezza e preparazione per essere visti, perché rischiano di causare emulazione e fascino per la criminalità organizzata. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Andrea, Samuele, Tony, Nora, Bianca, Nicole e Michelle della scuola media di Stromboli, Isle Eolie, provincia di Messina.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
5: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
4: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 11.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano D'Ossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato al corriscontro generale. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Voltiamo pagina, tennis e grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento. Sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Tmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluce e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia, dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Basket al via l'ultima giornata di campionato, dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria. È tutto dallo sport.
4: Dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dove, vabbè, sì, chiuda su, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, dai, dai, chiuda su, vabbè, sì, sì, sì, sì, sì. Ho visto un re.
5: Se la discuse?
4: Ho visto un re.

0: gli hanno portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è che

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
3: Erano le 8 di quel 29 luglio di 40. Erano le 8.

0: il 19 gennaio 1925. Laureatosi in giurisprudenza, entra in magistratura nel 1952, per poi diventare pretore di Partanna nel 1954. L'attività investigativa di Chinnici si dimostra ben presto innovativa, grazie all'organizzazione di alcuni gruppi di lavoro dedicati esclusivamente alla repressione dei fenomeni mafiosi ed antesignani del cosiddetto pool antimafia. Nell'avanguardistica attività divulgativa di una cultura della legalità, Chinnici tracciò sapientemente i contorni e i modi di agire della mafia siciliana, pur senza ancora fare ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e basandosi pertanto esclusivamente sulle proprie acquisizioni probatorie. Il grande lavoro di indagine posto in essere da Rocco Chinnici e la sua squadra portò all'istruzione del primo maxi processo di mafia celebrato a Palermo nel 1986. Proprio per la straordinaria efficacia delle iniziative assunte dal giudice Chinnici nell'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata, il 29 luglio 1983 un'autovettura posteggiata davanti alla sua abitazione in Palermo e carica di 75 kg di esplosivo fu fatta deflagrare da sicari mafiosi provocandone la morte.
1: Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici di 58 anni, due militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi di 33 anni e l'appuntato Edoardo Bartolotta di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine.
0: Il giudice Chinnici lasciava la moglie e tre figli. In suo onore, dal 1985 è stato istituito il premio Rocco Chinnici. Abbiamo intervistato l'ex presidente dell'associazione Chinnici, Antonino Rametta.
2: Il giudice Chinnici è stato per diversi anni pretore a Partanna. Era veramente una figura eccezionale, uno di quei magistrati, quei giudici veramente preparati. Tra l'altro un particolare, la signora Chinnici era insegnante, professoressa all'Istituto Magistrale di Partanna. Poi, continuando, quando io mi sono ritrovato a Palermo da ufficiale della Guardia di Finanza, ho collaborato con il giudice Chinnici in una grossa indagine sugli elementi mafiosi di spicco di Palermo e dintorni. E questo purtroppo, devo dire purtroppo, ha in qualche maniera influito nella determinazione di quei criminali, poi ad assassinare Rocco Chinnici e gli uomini della scorta e il portiere dello stabile.
3: Un'ultima domanda. Se dovesse definire il magistrato Chinnici con una sola parola, quale sarebbe?
2: Direi che è un magistrato eccezionale. Un uomo è un magistrato eccezionale.
3: Ora leggeremo alcuni passi tratti dal libro di Caterina Chinnici, E così lieve il tuo bacio sulla fronte. Era il 1952. Due anni dopo lui venne trasferito a Partanna, nel Trapanese, come pretore. È rimasto a Partanna fino al 1966, anno in cui entrò all'ufficio istruzione di Palermo. Ed è durante quei 12 anni che ha costruito giorno dopo giorno la sua professionalità e il suo modo di interpretare il ruolo di magistrato, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza. Ha costruito un legame tale con la gente della zona che ancora oggi lì lui è Lu Preturi. E gli anziani trasmettono il ricordo del suo modo di essere e di fare ai giovani. Era attento ai bisogni degli individui, li rispettava chiunque fossero e teneva la porta aperta per tutti. Girellava tra la folla e salutava i bambini, quindi anche me. Mi diede un bacio sulla fronte, me lo dava anche da sposata. Poi sorrise, si girò e uscì dal portone. Insisteva per salutarmi dentro, nella penombra dell'androne. Da una parte le scale che si facevano largo tra i muri e dall'altra l'affaccio di Stefano, il portiere. Temeva che se fossimo usciti insieme, chi voleva colpirlo ferisse anche me o uccidesse anche me o uno dei miei fratelli o nostra madre. Due giorni dopo è successo. Erano le 8:05 del 29 luglio 1983. Un momento qualsiasi di 30 anni fa è diventato

quello in cui il dolore si è annidato dentro di me. Nel tempo ha cambiato forma, si è allargato e sprofondato, si è nascosto talvolta, è esploso, ma non ha mai lasciato la cuccia che ha costruito allora. Non se n'è mai più andato.

Il podcast Rocco Chinnici Luprituri è stato realizzato dalle classi terza B e terza D dell'Istituto da Guiri Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile 2024.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo Navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco, sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala, ecco.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra. La offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per
3: navigare a vista. Un saluto da Edoardo
2: e Asia, dall'istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Tra di noi chi paga sono solo io, e del resto non fa nulla. Forse, forse erano meglio le fragole, e tutti ieri solo perso.

faccio, mi vergogno, dovrei andare. E Gildo il grosso, Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri

vorrei che all'insaputa delle suore Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi mesi

dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente mai più nella mia vita ci avrò il gusto di incontrare.

0: catacombe.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 6 minuti.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran nell'antena precauzionale. Al momento non presentano

0: sulla proposta di Washington che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
5: Carlo Calavacciuolo, Andrea Mollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Lorenzo Panico.
6: Fiamme ovunque. Fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto a Cassano allo Ionio, dove il 15 gennaio 2014 vennero ritrovati i corpi di Giuseppe Iannicelli, di 52 anni, la compagna marocchina Ibtissam Tous, detta Betty, di 27 anni, e il nipote Nicola Campolongo, detto Cocò, di soli 3 anni. Dagli scheletri di questi ultimi, però, venne fuori che non sono morti a causa delle fiamme, bensì sono stati sparati alla testa. La famiglia di Cocò faceva parte del clan degli Zingari, un gruppo dell'Ndrangheta. I carabinieri hanno ricostruito la situazione, scoprendo che Peppe Iannicelli era indietro con il pagamento della droga e che, probabilmente, si portava dietro Cocò come scudo, pensando che la sua presenza avrebbe dissuaso i killer. Sul cofano anteriore dell'auto è anche stata trovata una moneta da 50 centesimi. Che sia la firma del killer? Che stesse a significare «voi non valete niente»? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non vedremo più gli occhioni neri pieni di spirito e il sorriso birichino di Cocò, un bambino che aveva come unica colpa il fare parte della famiglia sbagliata.
5: Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Caterina Liberti.
4: Anna era una ragazza graziosa e dei modi gentili, timida e riservata, che andò incontro a un crudele destino. Lavorava come domestica a servizio della famiglia Amoroso. Quello che purtroppo non sapeva è che quella era un'importante famiglia mafiosa. Dopo poco tempo dal suo arrivo, Anna inizia a essere corteggiata da Leonardo Amoroso, uno dei figli di quella famiglia. Spaventata dalle sue avance, se ne va, ma questo non durerà molto, siccome la sua famiglia era molto povera. Sarà così costretta a tornare a lavorare in quella casa. I desideri di Leonardo ricominciano, ma stavolta Anna cede e rimane incinta di un figlio. La famiglia di Anna propone di risolvere tutto con un matrimonio riparatore, ma Leonardo Amoroso non accetta e decide di risolverla a modo suo, facendo sparire il suo problema. Il padre di Anna capisce cosa è successo e porta a processo i fratelli Amoroso, che verranno accusati di 9 omicidi, tra cui quello di Anna. I fratelli saranno condannati, ma il corpo di Anna non sarà mai trovato. Il 21 marzo ricordiamo Anna Nocera insieme alle altre vittime innocenti delle mafie.

0: Benedetto, Francesco, Maniscalco, Anna Maria, Esposito.
1: Nicholas Green, nato negli Stati Uniti nel settembre del 1987, fu vittima a solo 7 anni di un assassinio sull'autostrada A3 mentre si dirigeva con la famiglia verso la Sicilia. Era l'autunno del 1994, verso la fine di settembre, e lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, un'auto bianchi Y10 sfrecciava per la strada. Al suo interno c'era una famiglia americana, 2 genitori e i loro figli, Eleanor e Nicholas, che di cognome facevano Green. Nei pressi dell'uscita per Serre, tuttavia, accadde un terribile incidente. La macchina venne scambiata da dei rapinatori per quella di un gioielliere e iniziarono a sparare. Nicholas Green venne colpito alla testa e portato al policlinico di Messina, dove morì il 1 ottobre del 94. In seguito a quanto accaduto, i genitori decisero allora di donare gli organi del figlio. L'evento fece molto scalpore, poiché non era solito avvenisse in Italia la donazione degli organi, e il gesto contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare gli episodi di donazione in tutto il paese. Qui in Italia possiamo trovare numerosi edifici pubblici dedicati al bambino, tra cui piazze, giardini, strade e parchi. A Bologna, infatti, in un parco è presente una stele in onore di Nicholas Green e della strage lungo l'autostrada del 29 settembre 1994.
0: Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre.

Il podcast Vittime Innocenti della Mafia è stato realizzato da Ilaria Pareschi, Giulia Brighetti, Miriam Canedi, Martina Caputo, Alessandro Simonetti e Jacopo Perfetti del Laura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
1: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
0: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
3: Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è un'ottima squadra, è una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
2: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
4: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
2: Più staccato ma comunque allerta il Como, a -2 della Roma in campo dalle 12:30 a Verona.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Valbormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Valbormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza, quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Valbormida, è un posto per voi, ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza e diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Valbormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello sci club cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo sci club.
2: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo sci club cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile,
1: di dare una mano,
2: dare
1: una mano agli appassionati,
2: economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
1: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
2: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
1: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Questo contributo arriva dalla redazione dell'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.

0: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Le note di questa musica particolare introducono l'argomento di oggi, il viaggio, ma non un comune viaggio turistico, bensì quel viaggio che ha segnato un'importante svolta storica per le sue scoperte. Infatti, nello studio della nostra radio sono stati invitati, per trattare l'argomento del viaggio d'esplorazione, alcuni noti ed intrepidi viaggiatori che nel corso della storia hanno compiuto imprese memorabili.
1: Buona giornata anche da parte mia. Sono Thomas e la mia collega Serena vi ha preannunciato di cosa parleremo. Ma la novità di oggi consiste negli ospiti che abbiamo qui in studio, ospiti d'eccezione che mai nessuno ha potuto intervistare.
0: Infatti, alla mia sinistra, scusate, sono un po' emozionata, è seduto Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano. Buona giornata, ammiraglio.
2: Mi inchino ad una siffatta donzella di cui ne onoro la bellezza e la cordialità.
0: Grazie, ammiraglio.
1: L'altro nostro ospite è niente meno che il grande Marco Polo, esploratore delle terre d'Oriente ed estremo conoscitore di quei popoli e dei loro usi e costumi.
2: Come osi, villano? Io pure conosco le terre d'Oriente, e forse più di lui.
1: Mi scusi, Colombo, ma lei è sicuro di essere stato in Oriente? No, perché noi villani avremmo qualche dubbio.
2: Stento a credere a ciò che odo. Tu osi mettere in dubbio le mie eccellentissime scoperte?
0: Ammiraglio, lo scusi, a volte si lascia trasportare dall'esuberanza. È giovane.
2: La sua voce è deliziosa ed è musica per le mie orecchie. Non potremmo continuare questa fabulazione noi due in privato?
0: Ammiraglio, si comporta da gentiluomo.
3: Vede, gentil donzella? È noto che questi genovesi non conoscono le buone maniere. Noi veneziani, invece, sappiamo come trattare una dama.
2: Sfrontato!
4: Donzella, dama, ma come parlano questi due? Ma in che mondo vivono?
1: Scusate, gentili ascoltatori, ci deve essere un'interferenza. Chi parla?
4: Come chi parla, bifolco? Se fossi lì, ti farei assaggiare la mia spada. Sono Ulisse, colui che grazie alla sua astuzia ha conquistato la grande e potente città di Troia.
0: Signor Ulisse, che piacere averla qui con noi. Anche lei è stato un grande viaggiatore.
4: Certo, e sicuramente più di quei due pellegrini che hanno parlato prima. Tutto il mondo ho girato io. Altro che quei due viaggi di poco conto, come quel, come si chiama, Colombo o quell'altro Polo, che nomi.
0: Scusi Ulisse, ma lei ha fatto poco più di un giretto nel Mediterraneo. Le sembra che il suo si possa paragonare al viaggio degli altri ospiti? Scusi? Ulisse? Ma dove è andato? Vabbè, riprendiamo il nostro confronto. Allora, Messer Polo, ci racconti in breve il suo viaggio nel Catai.
5: Sì. Mio padre Nicolò e mio zio Matteo intrapresero il loro secondo viaggio nel 1271, con la risposta di Papa Gregorio X da consegnare a Kublai Khan. Questa volta andai anch'io con loro. Viaggiammo verso l'interno, attraversando l'Anatolia e l'Armenia. Scendemmo quindi al Tigri, toccando Baghdad. Continuammo attraverso la Persia e superammo in 40 giorni il Pamir. E attraverso il deserto di Gobi giungemmo ai confini del Qatar. Quindi proseguimmo lungo la parte settentrionale dell'Ansa del fiume Giallo, arrivando infine a Cambalik, dopo un viaggio durato 3 anni e mezzo.
2: Quale onore mi fate, Messer Polo? 3 anni e mezzo? Io ci arrivo in 3 mesi.
5: Sì. Dove? In qualche isola sperduta nel mezzo del mare oceano. Non mi interrompere. Dunque, dicevo, una volta arrivato nel Katai, ottenni subito i favori di Kublai Khan, al punto che divenni suo consigliere e successivamente suo ambasciatore. Kublai Khan infatti iniziò ad assegnarmi delle missioni e potei assistere allo spettacolo della sfilata dei 10.000 elefanti. Solo dopo 17 anni ripartì per Venezia.
6: State ascoltando Voci dal Network.
1: Molto interessante. Torneremo sui particolari quando avremo in collegamento anche l'altro nostro famoso ed importante ospite che lei, Marco, ha conosciuto, l'imperatore della Cina, Kublai Khan.
5: Cina? Non conosco questo posto.
1: Mi scusi, il Katai.
0: Ora sentiamo l'altro nostro gradito ospite. Ammiraglio Colombo, ci racconti il suo avventuroso viaggio.
4: Comodo viaggiare così. 17 anni nozio ho servito e riverito. Così sono capaci tutti.
0: Ulisse, ma dove era finito?
4: Io vado, torno, scompaio, appaio e mi muovo nel mistero.
0: Comunque, caro Ulisse, anche lei se l'è passata bene con la maga Circe.
4: Ah, quella. Grazie ai suoi incantesimi mi ha tenuto a sé per ben un anno.
0: Sì, vabbè, incantesimi. Buona questa, ma sentiamo il grande Colombo. Ascolti anche lei, Ulisse, le farà bene. Ulisse? Ecco, è sparito di nuovo.
2: Allora, vede, gentil donzella, partì da Palos il 3 agosto 1492 per gentil concessione di Sua Maestà la Regina Isabella di Spagna su 3 poderose navi alla volta delle Indie.
1: Scusi, Colombo, Podorese nave mi sembra un po' esagerato. Erano poco più che 3 barchette. E poi per le Indie di nuovo, è proprio sicuro?
2: Taci tu, villano, con te non parlo. Quindi, dicevo, parti per altra via da quella seguita dal collega Polo, perché se lo pianeta nostro è tondo, si arriva prima attraversando l'oceano spinti dai forti venti che non a piedi per le terre desertiche che così onorevolmente ci sono state prima descritte.
5: Peccato che tu nelle Indie non ci sei mai arrivato. Ti sembra che in quei luoghi favolosi possano vivere dei uomini seminudi che si nutrono di frutti e pesce? Ma dove sei capitato?
2: Ignorante, che ne sai tu di viaggi? Quelli veri sono per mare, non a piedi. Sulla terra sono capaci tutti a camminare, basta muovere le gambe, ben altro è l'arte del navigare.
5: Sì, infatti tu sei finito tra i selvaggi. Bravo!
0: Signori, calmatevi. E lei, Polo, lasci terminare l'ammiraglio.
2: Grazie. Dunque, dicevo, la partenza avviene alle 6 del mattino, ma dopo 3 giorni di navigazione si ruppe il timone della Pinta, per cui facemmo scalo per un mese alla Gomera, nelle Canarie. Le 3 navi ripresero il largo il 6 settembre, spinte dagli Alisei, venti dei quali conoscevo l'esistenza. Questi spirano sempre da est verso ovest, formando stabilmente una striscia di nuvole galleggiante nell'aria, tanto che nel giornale di bordo scrissi: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, il 16 settembre, assistemmo ad un evento miracoloso. Alghe galleggianti tutte intorno a noi, sicuramente indizi di terra vicina. Questo fenomeno tranquillizzò temporaneamente i miei uomini.
5: Alghe galleggianti! Cristoforo, certo che ne hai di fantasia!
2: Io non invento nulla, è tutto scritto qui, sul giornale di bordo.
5: Certo, e chi l'ha scritto? Tu!
0: Egregi signori, un po' di rispetto, siete due cristiani timorati di Dio.
2: Certo, posso finire il mio racconto? Grazie. Il 6 ottobre registrai di aver percorso 3.652 miglia, già 100 in più di quanto ne avevo previsto. Lo stesso giorno vi fu una riunione generale dei comandanti a bordo della Santa Maria, durante la quale Martin Pinzon suggerì di cambiare rotta da ovest a sud-ovest. Il 10 ottobre vi fu un principio di ammutinamento, ma riuscì ad ottenere un accordo. Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero scorto alcuna terra, le caravelle sarebbero tornate indietro.
4: Ma cosa sono diventati questi marinai? Femmine? La frusta ci vuole per chi disobbedisce. Con me certo non c'erano ammutinamenti, caro Colombo. Impara da chi sa comandare.
0: Ulisse, mi tolgo una curiosità, ma non sono stati proprio suoi obbedienti marinai ad aprire l'oltrecontinente il vento che Eolo le aveva donato nonostante il divieto imposto?
4: Che pettegole le donne.
0: Ulisse!
2: Sono finite le interruzioni? Posso continuare?
0: Prego, ammiraglio, continui pure.
2: Dunque, giovedì 11 ottobre si ebbero alcuni segnali positivi. Furono avvistati diversi oggetti, fra cui un giunco, un bastone e un fiore fresco che un marinaio pescò in mare. Soltanto la vicinanza della terra emersa poteva giustificare questi ritrovamenti. Fu solo alle 2 di notte di venerdì 12 ottobre 1492 che Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vide la costa. Il giorno dopo le caravelle riuscirono a trovare un varco nella barriera corallina e gli equipaggi sbarcarono su un'isola chiamata Guanahani, che io ribattezzai San Salvador. Nel diario di bordo scrissi: «Es la isla más hermosa que hoy los humanos hayan visto». Ma trovammo indios primitivi, niente oro, ricchezze, quindi giunsi alla saggia conclusione di essere arrivato soltanto in un remoto avamposto della grande civiltà asiatica descritta dal qui presente Messer Marco Polo.
5: Selvaggi, ecco dove sei finito! Tu e il tuo disegno, della grande civiltà che io ho conosciuto neanche l'ombra, l'isola più bella che occhio umano abbia mai visto. Misero!
2: Villano!
1: Signori, calma, ambedue siete degni di stima e la gloria ha toccato le vostre imprese.
4: Gloria, imprese? Ma che vai dicendo, servo?
0: Finalmente, Ulisse, ma dove era finito? Che ne pensa di queste avventure che i suoi amici viaggiatori hanno appena descritto?
4: Quali amici? Io non ho amici. Viaggiatori. Bella questa. Uno ha camminato a piedi per 3 anni e si è riposato per 17. L'altro voleva andare in un posto e si è ritrovato in un altro. Io sì che ho viaggiato per il mondo, affrontato mostri, ho resistito al soave canto delle sirene. E quando fui soddisfatto, me ne tornai a casa.
1: Ulisse, questa l'ha preparata per Penelope?
4: Taci, schiavo, come oggi.
0: Ulisse, ascolti me, ci racconti una delle sue tante avventure. Ulisse? Ecco, ovviamente non c'è più.
1: Bene, la regia mi informa che è arrivata l'altra qualità ospite della trasmissione, per cui il dibattito sarà ora sicuramente più elegante.
6: State ascoltando Voci dal Network,

0: Prego, accomodatevi. Quale onore avervi qui con noi. Siamo in presenza di Sua Maestà la Regina Isabella.
1: Oh, caro Colombo, come state? Ma io non conosco questi ombri. Chi è?
0: Ah, che sbadata, è vero. Come fate a conoscerlo? È un viaggiatore. Ha anche scritto un libro, Il Milione, sui suoi viaggi in Oriente. Il suo nome è Marco Polo.
1: È vero, senti raccontare di lui da un intellettuale di corte.
2: Bene, cerchiamo però di andare avanti. I tempi della trasmissione non sono eterni.
3: Villano malcreato, piega il ginocchio. Sei alla presenza di Sua Maestà Cattolica, la Regina Isabella di Spagna. Regina
1: Ammiraglio del mare oceano, grazie. Può bastare così. Siamo di fronte a uomini che non comprendono altro che l'interesse. Ascoltiamo quale supplica hanno da porgerci.
2: Supplica? Come volete. Ci chiedevamo le vostre impressioni sul nuovo mondo e i suoi abitanti.
1: Quando l'ammiraglio del mare oceano, per grazia divina, giunse finalmente al nostro cospetto il 20 aprile del 1493 a Barcellona, avemmo il piacere di incontrare 10 rappresentanti dei nuovi sudditi, acquisiti col suo viaggio. Presenziarono con noi a un grande Te Deum.
3: Perdona, maestà, vorrei dir subito che ne sono pigri e rudi, ma anzi di grande e acuto ingegno, ma non mai vidi genti vestite.
0: Nessun abito, mai?
3: Perdonate, gentil fanciulla, come già dissi, gli abitanti delle terre che vidi, così dell'uno come dell'altro sesso, vanno sempre nudi come son nati, fuorché alcune femmine le quali si coprono con una foglia, una fronda o un velo di seta che esse stesse all'uopo si apprestano.
0: Cari ascoltatori, vogliate scusare il linguaggio dell'ammiraglio, apprezzatene semmai l'eleganza, la discrezione.
1: Riceveremo dal nostro ammiraglio oro purissimo, ambra, cotone, erbe aromatiche, uccelli mai visti prima. Ci avete chiesto dei nuovi sudditi. Capimmo la gravità del nostro compito quando li vedemmo ignudi, dipinti, alcuni bozzados.
2: Mi scusi, temo di non aver compreso.
3: Cosa non hai compreso nel chiaro discorso della mia graziosa sovrana?
2: Ammiraglio, ultima parola, bozzados. Nel nostro linguaggio si direbbe museruola, ma certo allora si intendeva altro.
3: Erano fieri e non avevano ancora fatto formale atto di sottomissione alle loro maestà. Mai avrebbero potuto accedere a corte con todo il boato dell'os reales de Hispania.
4: E questi sarebbero abitanti del favoloso Rio. Ma per carità di me! Ho sentito parlare di alcune isole nel mare oceano abitate appunto da uomini seminudi, molto distanti dalle coste del grande impero di sua magnificenza Kublai Khan. Forse potrebbe trattarsi di quelle lontane terre. Caro Colombo, sto cercando di salvarti dal disonore.
3: Caro Polo, non ho bisogno del vostro aiuto. So benissimo cavarmela da solo, come ho ben dimostrato. E in conseguenza questo giustificherebbe il successo del mio viaggio. In fondo era poche miglia dal Grande Oriente.
4: Ora, non ti allargare, Cristoforo. Poche miglia. Ma come conti tu le miglia? Tornaci in quelle terre, poi vedrai quanto distano.
1: Messer Polo, il nostro caro ammiraglio ha comunque compiuto una grande impresa con la nostra benevolenza e gratitudine, e sono sicura che saprà ricompensarci con altre sensazionali e grandi ricchezze.
2: A proposito, caro ammiraglio, nel suo secondo viaggio vagò per altre isole senza trovare nulla.
3: E che ne sai tu, villano? Ancora lo devo compiere il mio prossimo viaggio.
0: Lo scusi, ammiraglio, è sempre l'età molto giovane che gli fa dire cose incomprensibili.
3: Ah, se non ci foste voi, gentil donzella, ma che cambi mestiere!
5: Conosco questi incantesimi. Pensi di essere in un posto e invece scopri che è un altro. Successe pure a me.
0: Ulisse, che piacere risentirla. E ci dica, lei cos'è capitato?
5: Ricordo, nell'isola dei lotofagi, un dolce frutto che fece perdere la memoria ai miei compagni, i quali, non volendo più muoversi perché dimentichi della loro patria, faticai a rimettere sulle navi. E invece dell'incantevole Circe, erano loro ad insistere a fare ritorno a casa. Forse era meglio se li lasciavo nella condizione di porci.
0: Ulisse, quella maga l'aveva proprio stregato, eh. Pure due figli sono nati. Ulisse. Ecco, com'è permaloso, appena lo riprendi scompare. Ok, andiamo avanti.
1: Gentil donzella, che avete detto?
0: Andiamo avanti, intendevo col nostro concilio.
1: No, soddisfatti la nostra curiosità. Quella parolina prima?
0: Ah, ok. Non fateci caso, vostra maestà. È un detto moderno, significa va bene.
1: Come cambiano i costumi della lingua?
6: State ascoltando Voci dal Network.
2: La regia mi informa che abbiamo in collegamento una persona molto importante. Una persona che lei, Messer Polo, conosce molto bene. Sono decisamente emozionato, sto per annunciare, carissimi radioascoltatori e amici, un'esclusiva mondiale. Ha accettato di parlare ai nostri microfoni uno statista di grande carisma personale, un organizzatore formidabile. Eccolo che è un grande piacere che accolgo il grande imperatore Kublai Khan, signore supremo della dinastia Yuan.
5: Sì, va bene, dite pure. Per quel che ricordo di visitatori venuti da Occidente, molto tempo fa, alla mia corte da uno stato chiamato Vinegia. I vostri cerimoniali sono molto semplici e comunque io ho poco tempo. Ditemi dunque.
2: Gran Khan, sappiamo che la vostra esperienza di organizzatore di stati è grande. Vorremmo domandarvi ad esempio qualche dettaglio sulla rete di comunicazione.
5: Semplice. Strade sicure, guardie armate, carta moneta, stazioni di posta ogni 25 miglia, 300 o 400 cavalli in ognuno di esse. E a disposizione messaggeri e portaordini imperiali.
2: Veramente interessante, ma poco applicabile purtroppo alle nostre società. Maestà, noi abbiamo aerei, carte di credito, automobili, computer, pochi cavalli.
5: Male. Questo è il motivo della vostra inferiorità. Noi dobbiamo tutto alla velocità del cavallo.
2: E invece le comunicazioni via mare?
5: Ottime.
2: Nessun dettaglio particolare?
7: Un altro è cercando di fare il passo più lungo della gamba. Anche lui con la storia del cipango. Come quell'altro, ligure, che almeno però si capisce che fa andare per mare.
2: Chi è che interrompe?
7: Io non interrompo mai, intervengo e basta.
0: È il solito Ulisse. Gran sovrano, ci scusi, i sistemi di sicurezza sono talvolta poco affidabili. Vede, siamo collegati da uno studio vicino dove ci sono altri ospiti.
5: Collegamento? Non è chiaro cosa si intenda. E chi è costei? Una donna.
2: Dettagli tecnici, grande maestà. Sentirà voci e domande senza vedere.
5: Io non parlo con gli sconosciuti. Il Gran Khan guarda chi vuole e volta lo sguardo quando vuole. Basta, finito.
2: La supplico, grande sovrano, vuoi ancora concederci un poco del suo tempo? C'è comunque una persona che gradirebbe rivederla e presentare ancora i suoi omaggi.
5: Non si è già abusato abbastanza del mio tempo?
8: Chi oltraggia il mio signore Kubilai?
5: Ho già ascoltato questa voce in passato. Il giovane Messer Polo.
2: Infatti, grande sovrano, attende nella sala accanto alla vostra.
5: In segno di amicizia gli andrò incontro.
2: Grande sovrano, ci sono altre persone con lui. In particolare una grande regina, Isabella di Spagna, vincitrice degli infedeli.
5: Non farò attendere allora una mia alleata. Accetto di andarle incontro.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Buon Messer Polo, che piacere incontrarla, anche se devo dire in circostanze piuttosto misteriose.
2: L'onore è tutto mio, grande Khan. Il ricordo di quella bellissima vita nel vostro regno e dei doni di cui vostra magnificenza mi ha concesso.
3: Maestà, ho l'onore di presentarla al Gran Khan del Katai.
4: La fama della vostra onorevole persona vi ha preceduto, Gran Khan.
1: Sono lieto di conoscere una regina che ha cacciato dalla terra quegli infedeli.
3: Ecco invece un grande navigatore, Cristoforo Colombo. Pensate, Gran Khan, che ha tentato di raggiungere le vostre terre viaggiando verso occidente, perché è grande sostenitore dell'idea che la terra sia rotonda.
2: Non date peso a queste sciocchezze, sapete, è finito tra i selvaggi uomini seminudi. Inconcepibile.
5: Ah, cos'hai contro gli uomini seminudi? Il corpo è l'espressione della forza, deve essere curato ed esposto. Già, ma tu che ne sai? Basta vedere come ti vesti, te e quell'altro.
3: Ecco, mi scuso con le vostre maestà, è la solita interferenza di un altro grande re, Ulisse.
4: Ah, grande personaggio dell'antica Grecia, uno dei primi esploratori del Mar Nostrum.
5: Simpatica questa Isabella, potremmo conoscerci meglio.
6: Solo mi chiedo come ha fatto a fidarsi di un ciarlatano come quel Colombo.
5: Ma anche le regine possono sbagliare.
1: Potremmo incontrarci, grande Ulisse. Vieni a trovarmi nel mio regno. Perché non risponde?
7: Problemi di connessione, ogni tanto scompare.
1: Non capisco, qualche influenza divina?
3: Ah, una divinità dell'etere. Ora che abbiamo l'onore di avere riuniti così importanti ospiti, potremo capire il successo di questi viaggi che hanno messo in comunicazione terre così lontane e diverse tra loro.
4: Dobbiamo ammettere che questo concilio è molto interessante. Siamo oltremodo curiosi di sapere come qui presente Gran Khan abbia risolto il problema degli infedeli.
1: Semplice, con rapidi interventi militari che ebbero un immediato successo.
4: Per noi fu più complicato, per questioni dinastiche. Scoppiò una guerra di successione alla quale io e mio marito Ferdinando uscimmo vittoriosi e unendo le nostre forze cacciamo gli infedeli dalla terra di Spagna.
1: Ho avuto anch'io qualche problema con mio fratello Aricbeck, ma lo risolsi subito, sconfiggendolo e lasciandolo morire in prigione.
7: Sì, molto interessante, ma torniamo alle scoperte geografiche. Colombo, come ottenne l'aiuto della regina Isabella?
4: Lasciate a noi il compito di spiegare come si arrivò a questa solenne decisione. Vede, in quel tempo la corona aveva qualche problemino economico. Sapete, le finanze di un regno sono sempre da tenere sotto controllo. Poi, con tutte quelle guerre, giuste per carità, ma così care, diventava difficile trovare altre entrate. Così, il viaggio di Colombo rappresentava una buona soluzione per portare oro nelle nostre casse. Il qui presente imperatore Gran Khan mi può capire.
1: Vi capisco, cara Isabella, le guerre costano. Per quelle con il Cipango ci vuole una fortuna.
8: Pensate, con il permesso delle maestà vostre, sono arrivato vicinissimo al favoloso Cipango.
2: Ancora? Cristoforo, ti credevo un marinaio più esperto.
8: E taci tu, che ne sai di mare? L'unica volta che sei salito su una nave, sei finito nelle nostre galere.
3: Signori, un po' di rispetto. Siete in presenza di due reali.
5: Tre reali, donna!
3: Oh, ecco la nostra interferenza. Certo, Ulisse, scusate la dimenticanza, ma raccontateci ancora una delle vostre avventure. Ad esempio, ci chiedevamo come avete resistito al canto delle sirene.
5: Vuoi rapirmi il segreto per ammaliare qualcuno? Che so io, quel Colombo?
3: Ulisse, non si addice a un re questo atteggiamento.
5: E sia, comunque è stato facile. Mi feci legare dai miei uomini al palo della nave e ascoltai quelle soavi melodie alle quali avrei tranquillamente resistito anche libero dai nodi.
3: Sì, come con la maga Circe.
5: Ancora quella. Basta! Un marinaio non deve dare spiegazioni.
7: Messer Polo, qualche altro dettaglio prima di avviarci alla conclusione del nostro incontro?
2: Ricordo quando consigliai una macchina da guerra ai Tartari, il Mandano, per mettere fine all'assedio della città di Stanianfu. Loro non la conoscevano e così, dopo un breve disegno, la costruirono e io insegnai loro ad usarla. Fu un successo, naturalmente.
5: Ti sarebbe stato più utile il mio cavallo. Quello sì che fu un colpo di genio.
7: A questo punto d'obbligo una domanda a tutti voi. Ascolti anche lei, Ulisse. Qual è stato il vostro maggior successo?
8: Ho raggiunto le Indie.
2: Ho ammirato il favoloso niente.
4: Abbiamo aiutato Colombo nella sua impresa.
1: Ho creato l'impero più potente di tutti i tempi.
5: Ho fregato i troiani.
9: Ho fregato le Indie. dilettante, non uno di loro navigato durante il diluvio universale e a pieno carico.
3: Cari ascoltatori, come potete sentire è difficile conciliare persone appartenute a tempi così diversi. Comunque vi ringrazio della vostra cortese attenzione e alla prossima. Ma di chi era la voce finale? Non certo Ulisse. Diluvio universale, vuoi vedere che...
7: Noè, ma non aveva un altro impegno?

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Mercoledì 19 luglio 2023 prosegue la maratona radiofonica dedicata al progetto La Giusta Frequenza. 19 luglio, data in cui purtroppo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Abbiamo dedicato tutta la mattinata e proseguiremo fino al tardo pomeriggio sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hotblock Radio, Radio Hip Hop, con una programmazione tematica. Questa mattina avete ascoltato la diretta dal Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale, in provincia di Roma, una diretta che ha raccontato anche una mostra, l'inaugurazione della Giusta Frequenza, per la quale abbiamo raccolto materiale d'archivio, materiale giornalistico, materiale radiofonico, televisivo. Questo materiale ovviamente poi andrà a confluire anche nell'archivio vero e proprio del progetto, che coinvolgerà gli istituti scolastici e che in qualche modo diventerà una sorta di patrimonio collettivo. 30 scuole, 6 regioni italiane che nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 potranno aderire gratuitamente a questa serie di laboratori, corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia, e ci saranno ancora eventi e occasioni di incontro tra gli istituti per rafforzare questa rete della legalità. Di tutti questi materiali ovviamente non si poteva mostrare nei 6 totem della mostra la proiezione e il punto di ascolto di radiogiornali, quindi abbiamo deciso di ritagliarci quest'ora all'interno della maratona che proseguirà, come abbiamo detto, fino alle 18 all'interno delle frequenze nazionali di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio in FM, AM e DAB e streaming, per andare ad ascoltare alcuni contributi molto rilevanti, molto importanti, che ci aiutano a contestualizzare meglio la figura di Paolo Borsellino e che appunto per ragioni di spazio non hanno trovato luogo all'interno del percorso della mostra, ma sono altrettanto importanti. Io partirei proprio quindi da quel tragico 19 luglio del 1992 in cui il magistrato Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa Nostra con alcuni uomini della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Andremo quindi ad ascoltare il video direttamente della polizia del 19 luglio del 1992. Via D'Amelio, Palermo.
5: C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, è un ferito che qua ci è venuto a chiedere il nostro aiuto.
6: Sì, va bene, la posizione esatta di autorità siciliana dove c'è il fondo.
5: Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato. Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto.
7: Allora noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo guardati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio.
8: In questo momento c'è una persona defunta, un collega della scorta, ci sono pezzi del piede, un po' sfarfogli dappertutto.
5: Quindi allora vi confermate, un morto e un ferito?
8: Nel momento un morto e un ferito.
5: E il morto è un agente?
8: Si conferma.
5: Della scorta?
8: Si conferma 910.
5: La personalità è in casa?
8: La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti.
4: E queste sono le tragiche sensazioni e gli audio dal 19 luglio del 92. Il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Il giudice si recò assieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove viveva la madre. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre, esplose. Non appena Borsellino suonò il citofono, sotto l'abitazione della madre esplose. Non appena

0: L'azione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Andiamo quindi ad ascoltarci la viva voce di Antonino in un bel servizio realizzato qualche tempo fa da Fanpage, in cui aveva intervistato non solo lui ma anche gli agenti sopravvissuti alla strage di Capaci.
1: Cosa significa essere sopravvissuto?
2: È triste, perché in Italia bisogna morire. Se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, ma se rimane vivo hai la disgrazia di essere rimasto in vita.
3: Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale.
4: Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
3: Quel giorno eravamo tre auto, due di scorta e quella del giudice Borsellino, che la guidava lui stesso l'auto.
1: Il giudice Borsellino esce,
3: si esce.
1: A ventaglio c'ha la scorta.
3: C'ha gli altri componenti dell'altra auto, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi e Walter Cosina. Appena ho girato il capo per immettermi nel posteggio e mi sono sentito sollevare l'auto e sono stato sballottato all'interno dell'auto in modo violentemente. Non avevo capito ancora cosa era successo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno.
1: L'orrore.
3: Tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano, forse esplodevano anche i colpi delle nostre armi, però ancora non avevo visto quello che poi in seguito ho dovuto vedere. Io cercavo i componenti dell'altra scorta, i componenti della mia scorta, il giudice. Non sapevo cosa fare, dove andare, perché non vedevo nulla, non vedevo nessuno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. Il collega mi ha fermato e io sono riuscito ad uscire fuori dalla sua morsa. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale. Io la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era di abbracciare mio piccoletto, che aveva 6 mesi quando è stato il luglio del 92, e ho avuto grossa difficoltà a prendere in braccio mio figlio.
1: Dopo
3: sì.
1: Perché?
3: E perché Claudio aveva anche lui un bambino di 7 mesi. Agostino aveva figli, anche lui piccolini, e Vito Schifani aveva anche lui un figlio di 6 mesi, perché con Vito Schifani ci conoscevamo da 20 anni.
1: Senso di colpa che era?
3: No, senso di colpa no.
1: Perché
3: che...
1: non se la sentiva di prendere in braccio?
3: Non lo so, era qualcosa che appunto io mi ritrovavo vivo, gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta, però io ho fatto il mio dovere, non mi sono né nascosto né tirato indietro, l'ho fatto con molto sacrificio, con molto orgoglio e sicuramente questo mi aiuta per andare avanti, anche se il senso di colpa resta sempre, rimane sempre, soprattutto quando sono a fare testimonianze con i parenti delle vittime. Per me è un grosso sacrificio. Loro non me l'hanno mai fatto pesare questo, per me è stato un bene, perché se succedeva il contrario sarebbe stato la fine. Stranezze, perché in quel giorno eravamo tre colleghi nuovi di scorta, cioè non avevamo mai fatto servizio di scorta, e poi ritrovarci subito con un personaggio che tutti sapevamo che dopo Falcone l'erede, il successore era Borsellino, perciò tutti quanti sapevamo. Difatti io mi immaginavo di entrare dentro un bunker

0: di questa scorta di borsellino. Invece mi sono reso subito conto che non era così, perché quando poi siamo arrivati sotto l'abitazione del giudice neanche c'era la vigilanza fissa, come di consueto si fa quando un magistrato è a rischio. La paura era tantissima, però abbiamo avuto il coraggio perché sapevamo di stare con una persona giusta. Dopo Capaci noi ci aspettavamo che dovevano inventarsi qualcosa di molto più complesso rispetto a quello che hanno fatto a Capaci, invece è stato fatto molto facilmente. E sicuramente questo è qualcosa che ci porteremo per sempre.
1: E questo era il contributo di Fanpage con la viva voce di Antonino Vullo, uno dei due agenti sopravvissuti, l'altro era quello relativo alla strage di Capaci, che qualche mese prima aveva ucciso il giudice Falcone. Torniamo però al 19 luglio del 1992, la notizia improvvisamente arriva sulle televisioni di tutta Italia in collegamento da Palermo con il TG5, un telegiornale che all'epoca aveva seguito molto Paolo Borsellino, anche con un'intervista realizzata da uno dei suoi giornalisti di punta, il suo vice direttore dell'epoca Lamberto Sposini, che dopo andremo ad ascoltare. Dicevamo, in collegamento col direttore del TG5 di allora, ovvero Enrico Montana, c'è un giovanissimo Salvo Sottile, all'epoca 19enne, collegamento realizzato col telefono, in cui purtroppo si dà la notizia del decesso del giudice in seguito all'attentato. Andiamo quindi ad ascoltarci l'audio dell'edizione straordinaria del TG5.
2: Dopo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
3: Buonasera direttore, sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni. 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
2: Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
3: Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
2: Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
3: Sì, direttore, gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui.
1: La voce di Salvo Sottile in collegamento da Palermo, che dà la tragica conferma della morte del giudice, sembra un controsenso alla luce dei fatti rinvenuti nel corso degli anni successivi, ovvero di un coinvolgimento all'interno dell'accordo Stato Mafia di Dell'Utri e di Berlusconi. Ne sentiremo parlare in seguito anche dallo stesso Borsellino all'interno di un'intervista rilasciata a Canal Plus 2 mesi prima della morte, nel maggio del 92, in cui Borsellino cita Mangano, Dell'Utri e Berlusconi. Bocconi all'interno di inchieste recenti che porteranno poi anche a delle condanne nel caso di dell'utere di Mangano. Dicevamo, sembra strano che il TG5 rete all'epoca del gruppo Fininvest a capo Berlusconi sia così concentrata sulla figura di Paolo Borsellino. Il TG5 è la prima rete a dare la notizia e l'ultima intervista realizzata da Borsellino prima della morte è proprio con un giornalista del TG5, Lamberto Sposini, di cui andiamo ad ascoltare ora un estratto.
4: Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda?
5: Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo.
4: Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò?
5: No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca.
4: Davvero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno?
5: Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive.
4: Ma lo trovò giusto?
5: No, non lo trovai giusto. Infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore.
4: Dopo la morte di Falcone, come è cambiata la vita di Borsellino?
5: La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare.
4: Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto?
5: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Nini Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
6: Grazie signor giudice.
1: L'intervista realizzata per il TG5 da Lamberto Sposini nella casa palermitana di Paolo Borsellino un mese prima, nel maggio del 92, sempre nella sua dimora palermitana. Un'altra intervista, quella questa volta con due giornalisti francesi di Canal Plus, in cui ci si concentra maggiormente sui legami tra la famiglia Berlusconi, la famiglia Dell'Utri, Mangano, la mafia al nord, il suo collegamento con quello che è il complesso industriale del settentrione. Un'intervista molto interessante di cui vi facciamo ascoltare un estratto, andata in onda poi su Rai News integralmente nel 2000 dopo che era stata perduta per tanti anni.
7: Dunque cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto su questo maxi processo di Palermo?
5: Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo 4. Gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviate a giudizio 475.
7: Dunque tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto?
5: Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. Dell'Utri Marcello e Alberto, entrambi. Sì.
7: I fratelli.
5: Sì.
7: Quelli della Publitalia, insomma.
5: Sì.
7: E tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri?
5: Si tratta di atti processuali dei quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa.
7: Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia.
5: Sì, Guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia.
7: Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che abbiamo visto operarsi tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè, Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
5: Allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare quelle capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovato in possesso.
7: Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
5: È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
7: E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi?
5: Beh, guardi, Mangano era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti.
1: E quindi Mangano, l'ipotesi della connessione tra questi due mondi, un'intervista profetica che sarà ripresa più e più volte anche in un'edizione speciale commentata da Marco Travaglio e pubblicata in DVD negli anni seguenti dal Fatto Quotidiano. Vittorio Mangano, conosciuto anche come lo stalliere d'Arcore, viene definito in questa intervista una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Vittorio Mangano, lo ricordiamo, tramite Marcello Dell'Utri venne assunto proprio come stalliere nella Villa San Martino di Arcore, nella quale visse e lavorò fino al 75. Lo stesso Marcello Dell'Utri nel 2014 viene condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2018 poi ha ricevuto una nuova condanna in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa Stato-Mafia, per poi essere assolto in appello per non aver commesso il fatto nel settembre del 2021. Assolto Dell'Utri assieme ai carabinieri, per la trattativa furono condannati solamente i mafiosi, come spiega nelle motivazioni dell'appello un articolo di Giuseppe Pipitone pubblicato nel settembre del 2021 sul Fatto Quotidiano. Dal dispositivo della sentenza si legge: sul fatto emergono già 3 fatti che aiutano a comprendere il percorso della Corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne. I vertici di Cosa Nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre Giovanni Brusca prescritto il reato, unici condannati quindi Bagarella e Cinà, mentre incassano la soluzione i carabinieri. Dell'Utri, primo grado, aveva preso 12 anni. Il fatto non costituisce reato, dunque è stato commesso. La prima cosa da tenere a mente, prosegue il Fatto Quotidiano, che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall'articolo 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Assolvere i carabinieri perché il fatto non costituisce reato vuol dire che il fatto c'è, ovvero che il medesimo Bagarella e Dell'Utri trasmisero le richieste al primo esecutivo di Berlusconi, mentre i mafiosi Bagarella e Cinai, carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi Amato e Ciampi. Per la Corte, Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa Nostra, ma l'obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss. Una questione spinosa e non ancora del tutto risolta, nemmeno all'interno dell'eredità della famiglia Borsellino, quello della trattativa Stato-Mafia. Uno degli ultimi punti di indagine del giudice, che si dice fosse al centro proprio delle sue memorie che scriveva negli ultimi tempi, soprattutto dopo la morte di Falcone, all'interno della celeberrima Agenda Rossa. Agenda Rossa che è stata perduta e alla quale è stato dedicato tanto spazio, sia mediatico sia da parte anche del movimento delle Agende Rosse, in cui il fratello Salvatore Borsellino ha in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria del fratello. In questi giorni però si leggono sui giornali di alcuni attriti tra la famiglia. Ci sono 3 cortei nell'anniversario di Via D'Amelio quest'oggi, si dividono anche i Borsellino, attriti tra Salvatore e i figli del giudice sulla trattativa, a parlare di unità di Paolo che deve essere di tutti e poi lanciare un attacco diretto alle Agende Rosse, quindi a me. Mi dispiace, ma questo davvero non lo posso accettare, nemmeno dal marito di mia nipote. Così Salvatore Borsellino risponde alle dichiarazioni di Fabio Trizzino, avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia del giudice. Una risposta amara, scrive Manuela Modica lo scorso 13 luglio sul Fatto Quotidiano, dopo che Trizzino sulle pagine di Repubblica Palermo aveva rivolto delle critiche proprio al movimento fondato dal fratello del magistrato ucciso il 19 luglio. A volte, ha detto Trizzino, mi chiedo se le Agende Rosse siano veramente al servizio della ricerca della verità per arrivare a una ricostruzione corretta, oppure se si siano innamorati di una tesi, quelle della trattativa Stato-Mafia, in maniera dogmatica, e la portano avanti nonostante la plausibilità di ricostruzioni alternative. Ebbene, secondo l'avvocato dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, l'ipotesi della trattativa non ha convinto, non ha convinto i giudici, non ha convinto nemmeno loro. Si fa dunque sempre più teso il clima politico all'interno della famiglia, un corteo, quindi quello per la commemorazione della strage di Via D'Amelio, che ha a che fare con il movimento dell'Agenda Rossa e soprattutto quella che è l'ipotesi dei ladri dell'Agenda Rossa. Andiamo quindi a recuperare un documento importante, ovvero I ladri dell'Agenda Rossa, un servizio per Repubblica prodotto da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo.
8: Salvo, noi siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba scoppia alle 16.59 del 19 luglio del 1992. Eravamo qua, ti ricordi? Sì. Dalle 16.59 fino alle 17.30 nessuno transenna niente, qua tutti potevano entrare ed uscire. In questi 31 minuti qualcuno prende la borsa del giudice Borsellino, la apre e sottrae l'Agenda Rossa.

0: questo video ci sono decine di facce, ci sono decine di scene, ce n'è una in particolare che individua un ufficiale dei carabinieri, che viene incriminato per il furto della borsa inizialmente, la sua posizione poi viene definitivamente archiviata. Ma ci sono altre facce. Secondo te, da quello che hai capito, in mezzo a queste facce c'è la possibilità di individuare, chiamiamolo, il ladro dell'agenda rossa di Paolo Borsellino?
1: Quello, Attilio, è quello che i magistrati stanno cercando di fare. Ci sono dei punti fermi che ci portano a poter stringere ancora di più il cerchio, non più tra le 17 e le 17.30, ma fra le 17.20 e le 17.30.
0: Quindi 10 minuti.
1: 10 minuti perché alle 17.20 un fotografo scatta un'immagine che è diventata la chiave della storia. Fotografa un uomo con la pettorina azzurra e un distintivo dell'arma. Porta in mano la borsa di pelle del giudice. C'è un racconto importante, il racconto di un poliziotto che è arrivato subito dopo la strage e si è imbattuto in uno strano signore elegante con giacca e cravatta. Quest'uomo, il poliziotto dice, forse aveva una borsa in mano, forse chiedeva della borsa. Il poliziotto dice, lei chi è? E quest'uomo risponde con naturalezza, dice, sono un appartenente ai servizi di sicurezza.
0: Allora siamo, l'indagine ha praticamente fatto un passo avanti, cioè adesso sappiamo che c'è un agente di pubblica sicurezza che ha raccontato magistrati che c'era un agente dei servizi che cercava o ha preso la borsa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima fin d'ora sull'agenda rossa. Secondo quello che hai capito, questo agente è nelle immagini che stiamo facendo vedere?
1: Questa gente è nelle immagini che stiamo facendo vedere, questo è il passo avanti nelle ricerche dei magistrati.
2: L'ultima cosa le volevo domandare relativamente all'eventuale utilizzo da parte di suo fratello di agende. Lei ricorda?
3: Io ricordo questa agenda sempre che Paolo portava sempre con sé, non sapevo quale fosse il contenuto, ma ricordo che Paolo arrivava a casa, la posava sul tavolo, aveva sempre questa agenda in mano, spesso fuori dalla borsa, perché Paolo saliva, non portava con sé la borsa con i documenti che aveva sempre con sé, ma questa agenda io la ricordo posata sul tavolo accanto al giornale, accanto alla tazzina di caffè.
1: La foto di Lannino immortala un uomo con la pettorina azzurra che si sposta da questa parte e cammina. Il capitano dice di avere preso questa borsa dalla macchina di Borsellino su sollecitazione di qualcuno che non ricorda. È importante il racconto dell'agente di scorta di Ayala, che è fra i primi ad essere arrivato sul luogo della strage. Dice di avere preso quella borsa e dice io la stavo consegnando ad Ayala, ma Ayala in quel momento non è un magistrato, è in aspettativa. Ayala allora chiese tempo, individuò una persona in abiti civili, dice questo agente di scorta, forse era un funzionario di polizia, forse era un ufficiale dell'arma, sicuramente in borghese, ma questa persona a cui l'agente di scorta dà la borsa di Borsellino non è Arcangioli, perché fanno vedere la fotografia di Arcangioli e l'agente di scorta non lo riconosce.
0: Però un punto è chiaro ed è certo: se il capitano Arcangioli è uscito dalle indagini, c'è anche la possibilità che qualcun altro tra le 17.20 e le 17.30 di quel pomeriggio qua abbia preso la borsa e abbia fatto sparire l'agenda rossa. Avvocato, chi l'ha rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino?
4: Guardi, in questo caso potremmo dire che non si tratta di un mistero di Stato, ma casomai di un segreto di Stato, nel senso che alcuni dati sono pacifici. Il primo, che è quello secondo me più angosciante, è che è stato rubato da uomini di Stato. E un altro dato certo è che per qualche momento fu nelle mani dell'allora capitano Arcangioli. La cosa pacifica è che poi la borsa ritornò nella macchina, ma sparì l'agenda che finì nelle mani di qualche esponente dello Stato, sicuramente qualche esponente di apparati investigativi o di intelligence, cioè dei servizi segreti. È probabilmente stato l'oggetto con il quale sono state anche costruite carriere, grazie ai ricatti che ci si sono potuti costruire sopra.
5: Tutti coloro che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni e anche prima, Questa agenda rossa dei carabinieri era sempre con lui, dovunque lui andasse. E non era l'agenda delle piccole annotazioni, ce n'era un'altra. Questa era l'agenda delle annotazioni riservate. E allora, se c'è stata necessità di far scomparire l'agenda rossa, i destinatari del furto sono sicuramente personaggi di altissimo livello, interni alle strutture politiche e dei servizi in Italia.
6: L'idea che mi sono fatto è che ci sia un legame tra la scomparsa dell'agenda e la vicenda della trattativa. Questa è l'idea che mi sono fatta, però non posso escludere che chi si è impossessato di questa agenda abbia voluto, diciamo, conoscere quali fossero le idee di Borsellino anche sulla tragica scomparsa di Giovanni Falcone, perché chi era intorno a Paolo Borsellino sapeva che in quell'agenda egli annotava i suoi pensieri più intimi, quelle cose che egli riteneva di dover fare prima che fosse troppo tardi.
1: La trattativa è probabilmente la chiave però anche per capire la morte di Borsellino, perché già dal dicembre del 91, questo ci dicono i magistrati di Caltanissetta, Riina aveva deciso la morte di Falcone e Borsellino, però c'è un'accelerazione, c'è un'accelerazione nel mese di giugno del 92, perché probabilmente qualcuno sa che Borsellino ha capito, Borsellino sa forse di quel dialogo sotterraneo fra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, e Borsellino diventa pericoloso, perché Borsellino si può opporre a questo dialogo, Borsellino può fare saltare quel tavolo e quindi Borsellino muore. Ed ecco probabilmente perché la sua agenda rossa è così importante, perché forse lì aveva segnato le ultime verità, così come tanti altri uomini uccisi a Palermo avevano segnato le ultime verità in agende, in file, in appunti.
0: È tutto scomparso. Beh, è capitato con la borsa della Chiesa, è capitato con i file di Giovanni Falcone fatti sparire nel suo computer, al computer che aveva a casa qua a Palermo, il computer del ministero, è accaduto con l'agenda di Nini Cassarà, il capo della sezione investigativa, con gli appunti impastato, è una costante, ma questo certifica che non solo Cosa Nostra ha ideato questi delitti eccellenti.

0: si è impadroniti di quella gente, cercava di conoscere qualcosa che evidentemente gli stava molto a cuore. Scoprire se dietro questa scomparsa vi sia la mafia o vi fossero soggetti diversi dalla mafia, io non mi sentirei, sarebbe forse da superficiali poter dire che prediligo una tesi piuttosto che un'altra, però io non posso negare che sono più favorevole all'opzione che non ci sia la mafia dietro quella scomparsa.
1: Quello che ha agito con una sincronia quasi perfetta con quei signori che hanno schiacciato il telecomando e sono fuggiti, quello che è arrivato qui con tempestività probabilmente l'avrà consegnata a qualcuno. Cosa dice Attilio? Forse questa agenda rossa è in qualche archivio di Stato?
2: È probabile che sia in qualche archivio di Stato. Faccio un altro passo indietro. Io mi sono sempre chiesto che cosa poteva scrivere Paolo Borsino in quell'agenda. Probabilmente avrà scritto anche dei nomi. Avrà scritto dei nomi perché... Io penso solo una cosa, Paolo Borsellino, che era l'erede, l'amico fraterno, il successore da tutti indicato come Falcone, come sai, Salvo, non è stato mai ascoltato ufficialmente dei procuratori di Caltanissetta che indagavano sulla strage. È una cosa pazzesca, paradossale, spaventosa.
1: Lui aveva detto di sapere qualcosa di importante.
2: L'ha detto anche pubblicamente alla biblioteca comunale di Casa Professa, ma nonostante lui avesse detto pubblicamente ho qualcosa di importante da dire, quei magistrati di Caltanissetta, quelli del 1992 che indagavano sulla strage di Capaci, non l'hanno mai ascoltato. Sono passati 56 giorni da una strage all'altra, in quei 56 giorni nessun magistrato ha sentito il bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché me lo chiedo ancora dopo 21 anni.
3: Lei ha detto che probabilmente la scomparsa di questa agenda rossa è collegata ai misteri, come dire, di qualcuno all'interno delle istituzioni che sa quello che accadde in quei giorni. Secondo lei qualcuna potrebbe, perché non lo so, è arrivato per senso di giustizia, per un rimorso?
0: Guardi, se io posso tollerare che ci siano uomini di Cosa Nostra che non parlano, ma non è tollerabile che vi possano essere uomini delle istituzioni che sanno determinate cose e non le vogliono dire. Non faccio nomi, evidentemente, ma io sono certo che vi sono all'interno delle istituzioni persone che sull'agenda, la scomparsa dell'agenda rossa, ci potrebbero dire delle verità che purtroppo invece non ci dicono.
4: Procuratore, purtroppo le cose che sta dicendo mi inducono ad una riflessione amarissima. Siamo riusciti dopo tanto tempo a rompere il muro dell'omertà della mafia, non riusciamo a rompere il muro dell'omertà di Stato.
5: Allora dissi Paolo, arrivederci, a presto. Non è facile descrivere né dimenticare lo sguardo che mi dette Paolo, che già sapeva che era nel mirino. Sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto, cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male, mi strinse, non se ne rendeva conto. Mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via.
6: Questo era il servizio I ladri dell'agenda rossa da Repubblica TV, a proposito di movimento delle agende rosse. Loro quest'oggi stanno partecipando insieme alla CGIL, alla manifestazione che partirà all'Albero Falcone, un corteo presentato da un manifesto: la politica deve avere la carta in regola per combattere la mafia, questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale dell'attuale politica e non legittimare figure come Dell'Utri, Cuffaro, che hanno avuto collegamenti accertati con la mafia. Nel manifesto poi anche un passaggio sulla presidente meloniana della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la cui elezione è stata definita inopportuna visti i suoi rapporti con Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage di Bologna, un attacco alla presidente che sarà presente il 19 luglio durante le commemorazioni della strage. Proseguiamo quindi con la memoria del 19 luglio e la sua attualizzazione. Noi infatti stiamo parlando da un osservatorio privilegiato, che è quello dei rapporti con la scuola. La giusta frequenza, come abbiamo detto, è un progetto che partirà il prossimo anno scolastico e porterà la cultura dell'antimafia e della legalità all'interno di 30 istituti scolastici in giro per la penisola. In questa intervista del 1987 rilasciata alla televisione svizzera, è proprio lo stesso Paolo Borsellino a sottolineare l'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia.
7: Lei ritiene che ci sia una sorta di fiducia, aumentata fiducia popolare nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia?
8: C'è stato un momento in cui il collega Falcone ebbe a dire, e aveva ragione di dirlo, sento che la gente fa il tifo per noi. C'è stato un momento successivo, che stiamo vivendo tuttora, in cui rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella della che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare. Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa opinione pubblica che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana, che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte lo ha dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno, cioè qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di questa indagine, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso quando 14 anni avevo.
6: L'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia e della legalità, nelle parole di Paolo Borsellino in questa intervista del 1987 alla televisione della Svizzera italiana. Concludiamo la nostra puntata con un estratto da un'intervista ad Agnese Borsellino pubblicata da Servizio Pubblico, un'intervista importante perché Agnese Borsellino racconta come il marito gli parlò della strattativa Stato-mafia.
9: L'indomani Paolo, quando va in ufficio, la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco, il quale si giustifica dicendo: non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta, che è la sede competente. E qui Paolo perse le staffe, perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla.
10: E questa cosa gliela riferì Paolo?
9: Sì, è venuto a casa sconvolto, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato assolutamente in procura mio marito. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo.
10: Questo discorso della trattativa mi interessava saperlo, quando è questo riferimento che fa Paolo?
9: Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato.
10: E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo?
9: All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata nella stanza da letto, e c'era tanto caldo, perché mi dice: dal castello Uttileggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. L'ho visto turbato e ho chiesto: cosa c'hai, hai pranzato oggi? Perché non era venuto a pranzo. Ho detto: ho visto la mafia in diretta. stanca e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Suplani si è pungiuto. È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito immaginarsela. Così me l'ha riferito, sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. Era turbatissimo, turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di vomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. È come se me l'avesse detto ieri.
11: C'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questo discorso della trattativa, alla vicenda di Ciancimino, che lei ricordi?
9: No, io mi hanno detto, ma non so se è vero, quando è morto mio marito, Ciancimino era a Roma, presso un albergo, forse agli arresti domiciliari, non saprei, e ha assurato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito.
12: Le disse nulla su questo incontro che ebbe, se ebbe un incontro con il ministro, se l'aveva conosciuto il nuovo ministro?
9: Era stato chiamato mentre interrogava Muto, e questo lo ricordo come se fosse ieri. Come ricordo che Paolo mi disse: materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa, no? E sino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Proprio messi qui io e lui, mi uccideranno quando altri lo consentiranno.
6: Materialmente mi ucciderà la mafia, dice Agnese Borsellino, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste le parole pronunciate da Agnese Borsellino, riportate dal marito, parole molto pesanti che accendono di nuovo un dibattito sia politico che storico sulle vicende che oggi stiamo ricordando e stiamo celebrando. Una giornata importante che sulle frequenze dell'ML Network prosegue fino alle 18. Io, Luca Visetto, dalla redazione di Bologna, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al proseguo della programmazione radiofonica per la maratona del 19 luglio.

0: il momento.
1: Filmare, non filmo di là, non filmo di là!

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 7 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.
2: After the show it's the after party then. After the party it's the hotel lobby then. After the Belvedere then it's probably Chris.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Vuole baciare 100 uomini, diventa una star del web. Baciare 100 uomini nella città dell'amore, Parigi, e pubblicare le foto dei baci sul suo blog. È questa l'originale sfida lanciata da Yang Ya-Ching, studentessa 27enne di Taiwan, diventata ora famosa sul web. L'idea mi è venuta 3 anni fa. Ha raccontato la ragazza che ha fatto sapere di essere arrivata per ora a metà dell'opera, con 54 baci. Nessuna paura delle malattie, a uno dei visitatori del suo blog, che l'ha chiesto se non avesse paura della possibile trasmissione di malattie, Yang ha risposto convinta: nella vita più hai paura e meno ottieni. La ragazza che vive a Parigi non fa distinzione di classi sociali e accetta baci da qualsiasi ragazzo. Fino ad oggi ha reso felici studenti, operai, soldati, modelli e persino turisti.
1: Rami Flash.
0: Che dire? Uno si trova a passare di là, un rapido sguardo, lei si avvicina furtiva e colpisce. Non ci resta che dire: poi mi ha baciato. Then he kissed me. Crystal.

0: kissed her. Then he kissed me.
1: Rummy.
2: Flash.
3: Avete ascoltato Rummy Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

andiamo a casa mia da... Raga, è figata sto posto.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: I'm ready to work on this song, I'm mad.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, siamo Salvo, Peto, Daniel, Antonino e Andrea dell'Istituto Salvo d'Acquisto di Bagheria e questo è un podcast per il progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Abbiamo scelto di parlarvi della serie dei capaci perché ci sta a cuore e lo abbiamo sentito tante volte raccontare dalle persone più grandi e dai nostri professori. Oggi però vogliamo trasmettere le nostre emozioni e i nostri pensieri su un evento terribile, il cui frastuono continua ancora oggi a sentirsi.
5: La strage di Capaci fu un attentato terroristico mafioso compiuto da Casa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci sul territorio di Isola delle Fen, con una carica composta da ditolo con potenza pari a 500 kg. Per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone, i mafiosi fecero esplodere un tratto dell'autostrada 19 alle ore 17.57. Mentre vi transitava sopra il corteo della scorta, con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia sistemati in 3 Fiat croma blindata.
6: Oltre al giudice morirono altre 4 persone. La moglie Francesca Morvillo, anche lei giudice in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.
7: Oggi chi transita su quel tratto di autostrada vede un imponente monumento e può leggere i nomi di chi si è sacrificato per noi. Alzando lo sguardo però su quella stessa autostrada si vede sulla collina una scritta nera su uno sfondo bianco: No Mafia, ed è questo che oggi noi vogliamo gridare a squarciagola.
8: No Mafia!
7: La fonte per questo podcast è stato Wikipedia. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Salvo, Pietro, Daniel, Antonino e Andrea.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Ciao a tutti, sono Francesco di Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Sono qui con il prof Marco Albano, che ha dato vita al progetto delle gare di matematica qui al liceo Pacinotti. Salve.
3: Salve.
2: Com'è stato per lei dare vita a questo progetto, organizzarlo tutti questi anni?
3: È un'idea nata alcuni anni fa. In precedenza seguivo solo le Olimpiadi della Bocconi, cioè delle gare di matematica principalmente riservate alle scuole medie. Poi abbiamo scoperto che a Genova si svolgeva la Coppa Fermat e che poi dopo la Coppa Fermat si poteva accedere alle finali di Cesenatico. Siamo andati alcune volte senza mai prepararsi, portando semplicemente gli studenti che avevano i risultati migliori in matematica. Però negli ultimi 4-5 anni abbiamo scoperto che è importante anche essere allenati per gli argomenti che non sono scolastici, ma diciamo di matematica quasi universitaria, che si deve conoscere per fare queste gare. E ho formato un gruppo. Ho scelto ragazzi che ovviamente si proponevano, avevano voglia di fare matematica, di studiare matematica, ma soprattutto di ragazzi che sapevano stare insieme. Un po', diciamo, il segreto delle squadre di calcio: non occorre avere grandi campioni, io li avevo perché hanno avuto ottimi risultati, ma soprattutto un gruppo di ragazzi uniti che certo a volte litigavano tra loro dicendo: ma come, tu non hai fatto quasi nulla di questi problemi? Ma la volta dopo si davano una mano per cercare di aiutarsi e di risolvere appunto questi problemi molto difficili. È un gruppo che è nato 4-5 anni fa, alcuni sono usciti dopo la maturità, quest'anno due ragazzi, tra parentesi molto in gamba, usciranno dopo la loro maturità, ma sono pronti a prendere al loro posto un altro gruppetto di ragazzi altrettanto validi. Ripeto, il successo sicuramente è tutto dei ragazzi che hanno veramente dato molto nelle semifinali, e si può vedere dalla gioia che hanno avuto sia per la vittoria, diciamo così, o meglio la missione a Cesenatico quando siamo andati a Parma, all'Università di Parma, sia soprattutto per il loro inaspettato successo a Cesenatico. Io un po' non me lo aspettavo, perché li vedevo veramente carichi, ma comunque non avrei mai pensato di poter arrivare prima di squadre molto più blasonate della nostra. Diciamo che è stato un sabato e domenica fenomenale: lo Spezia promosso in B, la Juventus campione d'Italia e il Pacinotti 17° in Italia tra oltre le 600 squadre che hanno partecipato alle semifinali, davanti a squadre che da anni sono nell'elite della matematica.
2: Ringraziamo il prof e gli chiediamo un augurio a tutti gli studenti del Pacinotti per il futuro.
3: Gli auguri non si fanno mai, si dice in bocca al lupo, e sono convinto che i ragazzi che ora fanno la seconda, la terza e la quarta il prossimo anno saranno in grado di confermare il successo di quest'anno.
2: Grazie, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

libera dall'ombra della guerra. Terra libera dall'ombra della guerra.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Because
1: radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.